0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora.

0: Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
4: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Portala sempre con te, Unica Radio.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Radiofonica Radio. Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Ascoltala come

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
6: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è con...

0: Complicato se il regalo è riciclato.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
5: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
5: Oh, è un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 6 un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hi, this is Tae Gabal from Norway and this is my song One Foot on your favorite station.
4: One foot on a pedal. One step in the grave.
5: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
2: Le 7 in punto.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Unica Radio. Io sono Francesca.
6: Kirin.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.
7: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli

0: Ora il traffico.
1: Buona giornata dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento ma scorrevole sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa dei cantieri per riammodernamento del piano viabile della strada statale 131. Strada statale 131 diramazione centrale nuorese e sulla strada statale 130. Si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Nella mattinata odierna sono previsti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 nella provincia di Cagliari e sulla strada statale 131 diramazione centrale nuorese nella provincia di Nuoro. In prossimità dei cantieri stradali si raccomanda di moderare la velocità e nel caso di corsie chiuse spostarsi con adeguato anticipo nelle corsie transitabili prestando la massima attenzione. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
10: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
11: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 8 e 2 minuti. Hi, I'm Miley Cyrus. This is my new song. Hugging Bubbles of Flowers. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torre.

0: se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
1: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sapiglia.

adesso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, un trassessore che Dio lo perdoni, un dretta e rullotte ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le

con la barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello, un vestito cessato marrone così ci è sembrato alla televisione, queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Le 8 e 31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. È morto così Antonio Mauro, 48enne, originario della zona Tribunali. Secondo gli inquirenti, immediatamente giunti sul posto, è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule era nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, è stato anche presidente del CEI. La prima vera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Hey everyone, this is Noir from Noir and Hayes and you are listening to our brand new single Breathe.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: When I shoot the next video, do you want to be my video? Yeah. Okay, it's gonna be my next video.
2: 1, 2, go!

dalla fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Nello stretto di Hormuz, Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. Per 25 persone il GIP del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie a una super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19 e poi Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due Minuti un Libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino. Fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
6: Oh, oh, yeah.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 43 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre 4 partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis: ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme, però l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre 2 prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Cvanlisca, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra, a 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in 2 set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 alla Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato, le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
3: Like That.
2: Like That.
1: Unica radio.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2013 ed è tratta dall'album Tales of Stati Uniti. Plastica, cicatrice e cervello. Voglio un laser. Sono venuto all'alba per lavorare le notti. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Train the Goldfrapp.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.

0: Radio.
1: Le 10 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ultima giornata del G7 Evian sul lago di Ginevra. Possibile oggi un nuovo incontro tra il presidente USA Trump e Zelensky. A riferirlo lo stesso presidente ucraino, spiegando che ci sono molti incontri a livello tecnico. Già ieri i due leader si sono incontrati, un faccia a faccia definito molto positivo dal tycoon, che ha esortato Mosca a fare un accordo. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Washington e Teheran si preparano intanto a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio ora, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
0: Unica Radio.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Oh yeah!

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 11 e un minuto.
2: This is Ophelia Rain. Listen closely and get ready for me to haunt your thoughts while you're listening to my song, Pretty.
3: You're so pretty.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. You're so

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio, app.

Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nei pressi di Milano. Come riportano i vigili del fuoco, poco prima delle 7:30, un operaio di 30 anni della Sasom, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. È stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop dal 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta d'identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di calore di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha. Una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Atto primo, il regno del

0: Molto tempo fa esisteva un luogo chiamato Valle del Silenzio. Era un posto strano. Le persone camminavano in punta di piedi, non parlavano mai.
1: In quella valle i sentimenti erano come vecchie fotografie piadite. Nessuno piangeva forte, tutto era grigio.
2: Ma è possibile che il mondo sia solo questo? Un soffio di vento e il rumore dei miei piedi. Mi sento vuoto. Un palloncino su sull'aria.
3: Vuoto, vuoto, grigio. Vuoto, vuoto, grigio. Vuoto, vuoto, grigio.
4: Grigio,
3: vuoto,
4: vuoto,
3: grigio.
4: Vuoto,
3: vuoto.
0: Un giorno avevo trovato una scatola di legno sotto una quercia che non aveva più foglie. La scatola tremava. Sembrava che dentro ci fosse un cuore che batteva.
5: Erlo, con le mani che gli tremavano dalla paura, sollevò il coperchio. All'improvviso un raggio di luce gialla scoppiò fuori.
1: Oh, che cos'è questo calore? Sento solletti con la pancia. Sento che voglio saltare.
6: Non era solo luce.
1: Era un suono nuovo.
6: Era la gioia.
1: Ma la gioia da sola aveva bisogno di compagni per diventare una melodia.
0: Capì che si aveva messo di fiato. La scatola magica aveva dato un compito:
1: trovare altre voci dalla valle per creare la grande sinfonia del cuore.
7: L'atto 2, il botto di rumore.
0: Eolo camminò finché il cielo non diventò rosso, come un pomodoro maturo. Davanti a lui, un gigante fatto di sassi e bracci sputava fuori dalle orecchie.
8: Che cosa è di qua? Tutto mi scotta! Tutto mi urta! Vai a gridare!
9: Non passare di qua!
8: Tutto mi scotta! Tutto mi urta! Vai a gridare!
9: Ma gigante, perché gridi? La tua voce è potente. Sembra un tamburo che chiama alla riscossa.
0: Il gigante si fermò stupito. Nessuno gli aveva mai detto che il suo rumore fosse musica. Ma proprio in quel momento il cielo si scurì. Un'ombra blu scivolò tra

0: Sassi sono il mare.
1: La rabbia voleva urlare, la tristezza voleva tacere. Erano così diverse che non riuscivano a parlarsi. Il bosco era diventato un pasticcio di rumori che facevano male alle orecchie.
2: E allora si mise al centro e alzò le mani.
3: Ascoltate, disse.
2: Rabbia, batti il tempo.
3: Tristezza, usa le tue lacrime come gocce di una canzone.
2: Sentite, insieme non fate più paura. Insieme siete una bellissima tempesta.
4: Atto terzo. La valle dell'armonia ritrovata.
5: Eolo, il gigante di rabbia, la nuvola di tristezza, arrivarono infine sulla vetta, il monte dell'eco. Davanti a loro non c'erano mura, ma un immenso spazio aperto dove l'aria profumava di musica.
6: C'era lo specchio dell'eco, non rifletteva le facce, ma il suono dei cuori.
7: Chi siete voi? Portate l'umore o portate musica?
8: Portiamo tutto, portiamo il silenzio del grigio, il fuoco della rabbia e le lacrime della pioggia.
6: Lo specchio iniziò a brillare. Allora accade qualcosa di incredibile. La rabbia non era più solo un urlo, ma un ritmo che dava forza. La tristezza non era più solo un pianto, ma una melodia che dava dolcezza.
8: I tre plessi, i tre valli, i tre mondi si unirono in una sola voce. Non c'era più paura di sentire troppo, perché ogni emozione era una nota necessaria.

0: ora siete completi. Ricordate, il mondo non è mai silenzioso se il cuore sa ascoltare.
1: E ora torna nella tua valle, ma non era più grigia. Ogni volta che soffiava il vento, lui sentiva una canzone. Ogni volta che cadeva la pioggia, lui ballava.

0: sono Leo Siddi, sono a scuola di Milano, a quarto.
1: Ciao,
2: Davide Coroni, ben saluto a tutti.
3: Ciao, sono Bea.
4: Ciao, sono Imbra.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao, sono Bianca.
7: Assia, mi piace ascoltare la musica.
8: Ciao, mi chiamo Alice, sono di Via Palestina.
9: Ciao, sono Chiavia Palestina.
10: Ciao, sono Chris di Via Palestina.
11: Ciao, sono Diego, sono mi piace, ci fuono tum tum saur.
12: Ciao, io mi chiamo Marta e amo il Paw Patrol.
13: Io mi chiamo Nicolò.
14: Ciao, sono Riccardo della sezione E di Palestina.
15: Io sono Samuele e sono la sezione B della mini Palestina.
16: Ciao, sono Bea, Bea Palestina.
17: Ciao, sono Emma, sono nella sezione B di Via Palestina.
18: Ciao, sono Matilde, sezione E di Palestina.
19: Ciao, da parte di Leo, a me mi piace suonare la chitarra.
20: Ciao, sono Ignazio, a me piace fare musica.
21: Ciao, io sono Benedetta e mamma ha un fratellino in pancia.
22: Ciao, io sono Samia e un fratellino gioca con me, Fadi.
23: Ciao, io sono Gabriele, a me piace suonare la batteria.
24: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
25: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
26: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song Para Ti featuring Luisa and Anto Segovia on your favorite station.
24: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: L'unico

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla Marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL Carburanti in discussione alla Camera, già approvato dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio. Dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Le 12 e 42 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre quattro partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con quattro attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco. Al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis: ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme, però l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro 2-3 giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfè per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanlyska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in due set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 alla Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato, le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Andiamo via. Oh.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di.
3: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto a le opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
4: This is Afrojack.
5: Hey hey, this is Aloe Black.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 13:33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento, definito d'avance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Sono 14 i punti su cui si baserebbe l'intesa. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e USA prevista per venerdì. I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Papa ha detto: speriamo che la guerra sia davvero finita. Ancora raid della Russia contro l'Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte un attacco con droni contro la città sudorientale di Zaporizhia, uccidendo una persona e ferendone almeno sette, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedrale della Basilica di San Pietro. L'attesa è ormai quasi terminata. Inizia domani l'esame di maturità 2026. Sono 527.747 i candidati quest'anno, in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Dopo la prima prova, quella di italiano uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento ma scorrevole sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa dei cantieri per riammodernamento piano viabile della strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Si raccomanda quindi ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo si ricorda che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, this is Francis on my mind and this is my new track, One Last Time.

0: Tutti in prima fila aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 67 ed è tratta dall'album I Never Loved the Way a Man I Love You. Ciò che vuoi, tesoro, io ce l'ho, è un po' di rispetto quando torni a casa. Ehi, solo un po' di rispetto, è solo un po' di rispetto quello che ti chiedo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Respect di Aretha Franklin.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Musica Radio.
1: Le 14 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraqchi ha ribadito intanto che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Si è aperta nel frattempo la giornata conclusiva del G7 di Evian, ultimo ad entrare in sala Donald Trump, che appena entrato ha esclamato "il capo sono io" prima di sedersi al suo posto. A chiudere il summit il pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Il presidente Mattarella, re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica del Portogallo Antonio Seguro sono invece gli ospiti d'onore del 19° summit Cotec Europa in programma sull'isola di San Giorgio Maggiore. A distanza di 3 anni dall'ultima edizione italiana, il summit torna nel nostro paese con un tema di stringente attualità come quello appunto dell'intelligenza artificiale. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà domani all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Attesa finita per i 527.747 studenti alle prese da domani con gli esami di maturità. Dopo la prima prova, uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
0: Unica Radio.
3: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Dio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
5: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita,
8: semplicemente
9: unica.
8: Unica Radio App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: It's fucking Trey Wayne, King New York, looking for Queen.
2: You got the right one. Let these

0: Presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 41 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania.

0: Germania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane, che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica,
5: Unica Radio, app.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Buonasera, su Unica Radio oggi parliamo con Marco Lorenzi, regista teatrale. Benvenuto Marco.
2: Grazie, grazie mille per l'ospitalità, grazie a voi.
1: Grazie a lei. Partiamo dallo spettacolo che ha portato recentemente al Teatro Massimo. Da dove nasce l'idea di questo progetto?
2: Ma l'incontro con Come gli uccelli è un incontro molto particolare, nel senso che con la mia compagnia, il Mulino di Amleto, stavamo lavorando alla messa in scena di uno spettacolo precedente che noi abbiamo portato, credo, 2 anni fa, sempre al Massimo, ovvero Festen. Durante la fase di preparazione, una mia collega e amica tedesca, che stava lavorando con noi a Festen, mi dice: ma sai che sto lavorando in questo momento in Germania per il teatro di Colonia ad un testo di Wajdi Muawad che è molto vicino al tuo modo di fare teatro. Non è tradotto ancora in italiano, ti mando il libro in inglese, ti mando il testo in inglese, vedi se ti piace. Allora mi arriva la copia in inglese del testo, io lo leggo, lo conoscevo già come autore, non conoscevo questo testo, appunto non c'era stata una traduzione e via dicendo, era un testo piuttosto recente. Io lo leggo e un po' come accade nella prima scena di Come gli uccelli, in cui un libro poi diventa Galeotto, fu il libro tra Eitan e Wahida che congiunge l'incontro tra Eitan e Wahida nella prima scena di Come gli uccelli nella biblioteca della Columbia University. Questo libro che arriva, questo testo che arriva così un po' casualmente a me in questo modo, Wajdi direbbe l'uccello del caso, forse è stato un fulmine, è stato un vero e proprio colpo di fulmine, mi ha lacerato la testa e il cuore. Poi, come tutti gli innamoramenti così forti, così folli, come tutti i colpi di fulmine, era necessario un percorso lungo di approfondimento e di comprensione per vedere se poi l'amore sarebbe stato ricambiato, no, dal testo all'autore. E così è stato, perché poi l'arrivo alla produzione vera e propria, al debutto dello spettacolo, è stato un processo molto lungo. Ci abbiamo messo 2 anni di ricerca, di cantieri di studio, di laboratori, di approfondimenti, la traduzione del testo affidata a Monica Capuani, il desiderio poi di costruire anche una cordata coproduttiva importante che potesse rendere giustizia ad uno spettacolo con il respiro di Come gli uccelli. Ecco, tutto questo poi per arrivare a verificare se davvero quel mio colpo di fulmine iniziale si sarebbe trasformato poi in una fortuna, in un fortunato matrimonio. Ecco, così penso che è stato, perché Come gli uccelli oggi arriva un po' al termine della sua parabola di vita dopo 3 anni di tournée, tantissime repliche, premi, riconoscimenti. Ha attraversato l'Italia, peraltro con questa strana coincidenza che, diciamo così, con la mia anima avrei volentieri evitato, cioè il fatto che Come gli uccelli debutta il 10 ottobre del 2023, esattamente 3 giorni dopo il 7 ottobre, il 7 ottobre del 23, insomma la data dolorosa che poi ha segnato la recrudescenza degli scontri tra Palestina e Israele, tra Gaza e Israele, ecco, fondamentalmente. Quasi una coincidenza, ecco anche lì l'uccello del caso, quasi una coincidenza, una sincronicità molto particolare che ha donato dei riverberi ulteriori con il contemporaneo a questo testo. Ripeto, ne avrei fatto volentieri a meno, però in questi 3 anni, alla fine, volendo vedere un aspetto positivo in tutto questo, Come gli uccelli è stato anche una specie di monito che ha attraversato i teatri italiani, ha incontrato il pubblico italiano, anche con l'intento, no? Un monito di continuare a tenere sempre alta l'attenzione rispetto al dolore, all'ingiustizia, alla possibilità, al desiderio di un superamento di questo dato di fatto, ecco, raccogliendo davvero in ogni piazza, in ognuno dei tanti teatri che in 3 anni ha attraversato Come gli uccelli, un abbraccio da parte del pubblico che dire entusiasta è poco.
1: Entrando un po' nel dettaglio della messa in scena, qual è stato il principale obiettivo registico che ha guidato il lavoro?
2: Sono stati tanti gli obiettivi registici. Allora, il principale sicuramente è stato quello, cercare di non ridurre la scrittura, il mondo poetico di Wajdi, diciamo così, ad una dimensione facilmente naturalistica, perché è un po' una trappola che si cela dietro le situazioni che dipinge Muawad, annusando, cioè intuendo da subito una dimensione archetipica nella scrittura di Muawad. Il mio desiderio, condiviso poi con tutto lo staff dei collaboratori artisti, artistici, dalla scenografia, dallo scenografo ai videomaker, ai light designer, ai sound designer, era quello di andare a cercare una sintesi scenica talmente forte da rendere evidente in qualche modo sulla scena il collegamento tra Come gli uccelli e il suo essere una tragedia greca contemporanea. Questo ci ha permesso di arrivare poi a trovare questa sintesi minimalista, tra virgolette, in questo gigantesco muro che campeggia sulla scena di Come gli uccelli, che poi è diventato anche un gioco molto immaginifico per gli attori, perché poi è uno dei miei grandi punti mettere, costruire dei dispositivi scenici che permettano agli attori di essere profondamente creativi, immaginare soluzioni, trovare soluzioni, vivere la scena in una maniera completamente organica, no? Che non sia una specie di un semplice landscape in cui muoversi, ma che sia un motore del loro immaginario. Ecco, questo gigantesco muro che prima è statico e incombe sulla scena molto vicino agli spettatori nella prima metà dello spettacolo, e che nella seconda metà dello spettacolo invece diventa fortemente mobile, aprendo e chiudendo spazi, è diventato un grande compagno di viaggio e di immaginario per gli attori, e contemporaneamente ha riconsegnato agli spettatori, riconsegna agli spettatori poi quello che poi è uno dei grandi temi dello spettacolo, ovvero il pericolo che stiamo vivendo costantemente di ricominciare a pensare costantemente in termini di una separazione rispetto all'altro con la maiuscola, incominciare a ritornare a ragionare in termini di noi e loro, in termini di un di qua e al di là del confine, in termini di lacerazione e di separazione identitaria piuttosto che una visione che ci rende consapevoli di essere tutti fondamentalmente uno, fratelli. Ecco, penso che questo sia sempre appartenuto alla scrittura di Wajdi, anche al di là di Come gli uccelli, e questo muro che crudelmente chiude lo spazio scenico, quasi esclude la gran parte del palcoscenico quasi metà dello spettacolo, far respirare agli spettatori in maniera molto evidente e molto chiara che questo stato di fatto, rispetto al quale domandarci, finito lo spettacolo, ma vogliamo davvero che continui ad essere così?
1: A proposito del lavoro sul palco, come si è sviluppato il lavoro con gli attori nella costruzione dei personaggi e delle dinamiche invece?
2: Ma ti posso dire che il lavoro principale è stato quello, beh, innanzitutto è stato un lavoro estremamente gioioso e pieno di amore, è una compagnia straordinaria di artisti, professionisti splendidi, alcuni dei quali lavorano con me nella compagnia del Mulino di Amleto già da tanto tempo, altri che invece ho voluto incontrare appositamente per questo spettacolo in base a un principio fondamentale, ovvero andare a cercare attori che avessero una eterogeneità di provenienza culturale, di background nazionale e culturale, e quindi costruire una specie di compagnia multietnica che con attori che vengono da diversi paesi, dall'India al Marocco alla Croazia, oltre agli attori che storicamente mi accompagnano nel Mulino di Amleto. Questo perché? Perché volevo riconsegnare sul palcoscenico una specie di pluralità di lingua e di linguaggio, che poi è uno dei temi fondamentali del testo, no? La lingua che invece che unire separa, le lingue, le diverse lingue che invece di farci capire tra di noi contribuiscono ad aumentare la separazione e l'incomprensione, ma contemporaneamente anche cercare di costruire durante le prove con una compagnia che aveva una così forte complessità di origini diverse, provare a far sì che anche il processo di creazione fosse un tentativo di trovare un'armonia, un linguaggio unico, un linguaggio comune, nuovo, terzo, che fosse fondamentalmente poi quello che stanno cercando di fare i personaggi sul palcoscenico. Quindi una definizione molto bella che a me piace molto di Peter Brook è che uno spettacolo non è solamente la storia dello spettacolo, ma è anche la storia della compagnia che mette in scena quello spettacolo. Credo che in Come gli uccelli si rispecchi profondamente, e infatti gli spettatori, anche se non lo percepiscono in maniera chiara e diretta, però sentono che il percorso di questo gruppo gruppo è stato un percorso speciale e io sono grato a tutti loro per la bellezza che riconsegnano ogni sera.
1: Guardando invece la sua carriera, quali esperienze hanno influenzato maggiormente il suo modo di fare teatro?
2: Sicuramente ci sono state un paio di esperienze fondamentali che hanno aperto ad una curiosità e una disponibilità al tipo di teatro, al tipo di interpretazione del mondo che io cerco di portare nel teatro. Teatralmente parlando, sicuramente è stato l'incontro prima con Bruce Myers, attore storico del Centro International de Recherche di Peter Brook, con cui ho lavorato per quasi dieci anni, e che grazie a lui poi è stata l'occasione, mi ha permesso di incontrare e conoscere anche Peter Brook, lavorare anche con loro a Parigi. Quello è stato un rapporto e una scoperta davvero fondamentale. Così come un gruppo internazionale di lavoro e di ricerca che si costituì a Berlino una decina d'anni fa, guidati da Nicole Kerberger, che non puntava poi alla creazione di spettacoli, ma solo semplicemente alla ricerca. Quel caso è stato un'altra esperienza davvero speciale, perché poi fondamentalmente hanno contribuito a entrambe le occasioni hanno contribuito a farmi uscire da

0: forma, l'unica forma d'arte, è una delle poche forme d'arte che non può essere replicata da un'applicazione, che non può essere costruita con un'applicazione. Il teatro è un dato di fatto che presuppone solo ed esclusivamente la compresenza nello stesso luogo degli esseri umani. Infatti io dico sempre che il teatro è un gruppo di esseri umani che si ritrova di fronte ad altri esseri.
1: CR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria o di tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acciaieria Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorzi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 91 ed è tratta dall'album Dangerous. Ho incontrato la mia ragazza ad una festa di sabato. Lei è col tuo ragazzo? Sì, siamo uno solo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Black or White di Michael Jackson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 16 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano Fatah al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian. L'omicidio dell'artista russo in Polonia, Semyon Skrzypecki, conosciuto per le sue caricature del presidente russo Putin, sarebbe un omicidio politico, lo ha riferito il primo ministro polacco Donald Tusk. Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione con una dimensione internazionale, ha aggiunto Tusk. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 treni cancellati, mentre 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti salterà anche Wimbledon via il prossimo 29 giugno. L'annuncio è arrivato su Instagram e al suo posto entra in tabellone Berrettini. Si ferma al primo turno invece l'avventura di Sonego all'ATP 500 di Halle, battuto al primo turno da Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Yo yo, it's Girl Lemonade.
3: You're now listening to our song No Breaks featuring Cartel.
4: No Breaks.
2: On your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

scarica l'app per il tuo dispositivo Android. Javon, you feel like a gym.

You watch me like a champion.

0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 17:32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Appare soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che poco fa ha parlato in conferenza stampa dopo il vertice di Evian. Per la missione di Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, ha detto la presidente del Consiglio. Sul fronte ucraino Trump ammette: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato, storico ok dell'UE, lo definisce Meloni. La Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in appello nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021. Diventano dunque definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza e per i cugini, confermati anche i 22 anni di reclusione per lo zio. I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo e quanto emerge da un sondaggio interno. Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan, re delle plusvalenze, ha un contratto con l'Eintracht fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa al momento sembra un punto morto. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali strade statali della regione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Pula, dalla rotatoria posta a chilometro 5+200 con deviazione verso Saline Contivecchi, e poi dalla dorsale con sottile di Macchiareddu si ricongiunge nella strada statale 195 nella rotonda posta a chilometro 8+900. Inoltre si raccomanda ai viaggiatori di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza di numerosi cantieri di riammodernamento della sede stradale siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 di diramazione centrale Nurese. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo a semaforo rosso. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
7: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.